0: Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua ua.
1: Tchau!
0: Tu la la coifo. Hola ki mamaui. Ta ki na mai. Si lo si. Lo si mai. Matala kupu, vai tau lili fumotu, tolo tolo maie.
1: Faka mona wena mai, atu penu pen. Lali lan, kera si ake vanga aungu e.
0: Faka mona wena mai, e au tupu ake, kia puno taki. My dopey mau, ever how new e? Kitu, ea! Toto new e, alamai! Toto new e, alamai! Tumai hatoae! Pakalulu! Pakalulu! Good boy!

Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Limailunga, limailunga, limailunga.